0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.